en fuddorima e nde geno gondo jondo baddo kala ko woni yoni teddudo teddindo kala ko teddi mo pittali men ne arsukoji men gone tamande mum

credenza, non ancora a parte non fate un creare. Non fate un creare, ma ti fate un curare. Credenza, non fate un borsa.